mumia, muri kuulira mtya munchaye, munchaye, munchaye mbuno. Kati mwogera amazima. Mbumuulira bubi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo. Munchakala.